piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 16 agosto 2026. Ariete, la lucidità mentale di un ottimo Mercurio potrebbe non bastare per valutare con intelligenza i dissapori familiari causati da alcune stelle dissonanti. Domenica un po' caotica e voto 7-. Toro, la vostra giornata dovrà essere dedicata, se le vacanze stanno volgendo al termine, allo studio di strategie efficaci da mettere al servizio dell'impegno lavorativo dei prossimi giorni, senza però sacrificare la pace affettiva. E voto 7+. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna vi renderà appagati, quindi tutto bene, voto 8. Cancro, la vostra potrà essere una domenica impegnativa, visto che la quadratura di Venere e Luna non vi consentirà di esprimere al meglio il dinamismo di Marte nel segno. Voto 7. -. Leone, il buon aspetto della Luna sembra suggerirvi di non perdere tempo e di fare programmi anche ambiziosi in vista del ritorno all'attività lavorativa. La certezza che tutto andrà come previsto. Voto 8. Vergine, godete di una certa libertà d'azione e Marte amico vi sarà d'aiuto nel realizzare ogni piano senza difficoltà, quindi anche per voi il voto è 8. Bilancia, la vostra giornata sarà accompagnata dalla Luna nel segno vicino a Venere affinché possiate godere della bellezza e dell'armonia che tanto vi si addicono, e voto 7+. Scorpione, Mercurio non è nella posizione migliore per influenzare la vostra astuta intelligenza, ma in compenso avete in Marte positivo un buon alleato per sentirvi in forma e battaglieri, e voto 7+. Sagittario, il clima vacanziero si addice al vostro entusiasmo, favorito oggi anche dalla luna amica, quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, la pazienza per Venere e Marte in posizione disarmonica in questi giorni non vi è di supporto nel relazionarvi soprattutto con i familiari, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, e voto 7-. Acquario, la luna positiva potrebbe indurvi ad essere più attenti nella gestione degli affari e del denaro, quindi siate cauti e parsimoniosi con il voto 7+. Pesci, la vostra situazione è sempre molto buona, godetevi perciò il prosieguo delle ferie sapendo che Marte positivo vi dona tanta vitalità, e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo ancora in prevalenza soleggiato sulle aree pianeggianti e costiere del Triveneto, tuttavia l'anticiclone tende a indebolirsi e permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali più diffusi sui rilievi montuosi, specialmente sulle Alpi, localmente in estensione anche alle aree prealpine. Sarà il preludio al passaggio di un fronte da nord-ovest nella giornata di lunedì, che porterà instabilità più diffusa con acquazzoni temporali che dai rilievi potranno interessare anche le aree pianeggianti, specialmente tra Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, con temperature in diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Ligabue su Radio Padova, cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia cominciare questa domenica 16 di agosto subito dopo le 7 del mattino? Senti un po' la voce di uno che si è svegliato da poco. Bentrovati da Luca Lazzari, oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328-319-8000. Se c'è un santo che mi ricordo, oltre a Santo Stefano, che è il 26 di dicembre, è San Rocco, perché è il giorno dopo di Ferragosto. Quindi un saluto a tutti i Rocco e tanti auguri a quelli che ci stanno ascoltando. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Adesso c'è anche Rosa Chemical e questa è Mamma Mia.

Ti avrò Enrico Ruggeri su Radio Padova, ritmo italiano e in questo caso anche ritmo dell'estate. Benvenuti da Luca Lazzari. A proposito di estate, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo insieme e questa è La Costiera Amalfitana.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo quindi di lavori sulla A57, la tangenziale di Mestre. Sono in atto lavori tra Mirano Dolo e l'innesto con la A4 in direzione Milano, nella medesima direzione tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Prudenza in questi tratti autostradali. Informazioni sulla viabilità di autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Passato Ferragosto cominciamo a capire quali sono le canzoni più importanti di questa estate. Sicuramente quella di Rama lo è. Cabana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta buona domenica a tutti da Luca Lazzari. E a proposito di musica estiva, c'è anche Gaia, arriva con una bossa e si intitola proprio così, Bossa Nostra.

0: giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo ancora in prevalenza soleggiato sulle aree pianeggianti e costiere del Triveneto, tuttavia l'anticiclone tende a indebolirsi e permetterà lo sviluppo di acquazzoni e temporali più diffusi sui rilievi montuosi, specialmente sulle Alpi, localmente in estensione anche le aree prealpine. Sarà il preludio al passaggio di un fronte da nord-ovest nella giornata di lunedì, che porterà instabilità più diffusa con acquazzoni e temporali che dai rilievi potranno interessare anche le aree pianeggianti, specialmente tra Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, con temperature in diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova.
1: Mando un bacino allo specchio, che figata, sono così e non c'è storia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: L'attentato a Ranucci è rintracciato al telefono da giornalisti in Africa. Il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita e ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole a una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Quelli come me, Giulia e Coez su Radio Padova. Giulia ha curato la produzione, Coez invece ha cantato questa canzone con la quale abbiamo superato le 10 del mattino. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è più musica qui da noi. Adesso in sequenza ne mettiamo in fila 3, subito con LDA e H7 e la canzone che si intitola Santa.
1: Tre canzoni in fila.

Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra pochissimo, se state viaggiando, avremo un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Giornata particolarmente importante, cominciano i rientri dalle vacanze. Subito Francesca Michielin, e questa è Strega Comanda.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrenner Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!
3: 1, 2,

Parlar d'amore sembra una canzone italiana degli anni 70, questa di Saif su Radio Padova, ritmo italiano e in questo caso il ritmo della nostra estate. Abbiamo ascoltato anche l'appuntamento con la nostra redazione per quanto riguarda le viabilità sulle autostrade a nord-est. Quello che possiamo fare noi è quello di augurarvi un buon viaggio e raccomandarvi prudenza alla guida. Benvenuti anche con Comacose su Radio Padova, Granata.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: una possibilità. Malik Ayan su Radio Padova, Ritmo Italiano, il ritmo di questa estate bellissima, caldissima come non mai. Tra poco appuntamento con la nostra redazione, ci saranno come ogni ora le ultime notizie, ma adesso Pinguini, Tattici Nucleari, e questa è Giovani Wannabe.
1: Nel cuore solamente foto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me in auto dormi.
0: Appuntamento con la nostra redazione, ci saranno come ogni ora le ultime notizie, ma adesso Pinguini, Tattici Nucleari, e questa è Giovani Wannabe.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: sono le 11:01.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sabato sera, canzone partita in sordina qualche settimana fa, invece sta avendo un bel successo. Mara Sattei, Enrico Nigiotti insieme su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo superato le 11, benvenuti, grazie per i vostri messaggi. 328-319-8000. Adesso, come ogni ora, mettiamo in fila tre canzoni, la prima è di Tropico.
1: Tre canzoni in fila.

0: canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, canzone che non è il solito tormentone ma un classico pop della musica italiana. Dicevo, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est e subito invece Simone Cristicchi.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e in entrata allo svincolo di Latisana, disagi in ambo le carreggiate. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero Verona-Est in direzione Venezia e in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e l'autostrada del Brennero. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Tra le granite e le granate c'è Francesco Gabbani. Ancora una volta benvenuti, buona mattinata, la domenica del 16 di agosto con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328-319-8000. E perché no, anche una canzone nuova con Cioffi e Noemi insieme, si intitola Farfalle. Dimmi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando?

Annalisa, canzone estiva, ed è così che io vi saluto e vi auguro ancora una volta una buona domenica. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, ma adesso Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme, e questa è La Costiera Amalfitana.

0: sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Le ragazze Clara, la collaborazione con San Giovanni su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, comincia qui il nostro appuntamento di oggi, giornata numero 16 del mese di agosto. Ciò significa che il Ferragosto lo abbiamo lasciato alle nostre spalle e da adesso in poi si parlerà di controesodo, quello da rientro. Buon viaggio nel caso in cui stiate viaggiando e sentiamo Giulia con Coez, questa è Quelli Come Me.
1: Dimmi che hai

Se ti piace questa musica, girl, I got this. Don't gotta think too hard. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

Pazzi stupidi ragazzi su Radio Padova, Ritmo Italiano, era Raff con il nostro buon pomeriggio anche Dito nella Piaga. Diamo un'accelerata, businessman. Business.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Emma con Fabri Fibra per l'occasione era antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 4 di questo pomeriggio, buona domenica. Sentiamo anche Mare Caos, Paola e Chiara. Dopo tutti

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

You and me, Biagio Antonacci su Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica, così sarà in questa domenica fino alle 20, vi accompagno fino a sera. Intanto sentiamo Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare traffico intenso con code sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Lungo i restanti tratti di nostra competenza gli spostamenti avvengono in modo regolare. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

canzone decisamente estiva, beh, già dal titolo. La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ogni giorno su Radio Padova
4: ci sono le bellissime,
2: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Abbiamo messo insieme tre bellissime, una via l'altra, è l'ultima di Ligabue, Si viene e si va, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto. Con il nostro buon pomeriggio c'è anche Baby K, e figurati se in una stagione estiva lei manca. Tuca Macarena.